všem nevědět to si neke. Oggi nessuno gli ha no pace, oh. O c'è sui mio si ho detto a me tu lo fa. E con son po'